Salam alaikum. Sa così a degi che mortato zoe carra de chat este tutto bene. Sa così a degi che mortato zoe mo soro bar khazal faylar yo mo kanem de gana musukuri. Degi che digra madur collaborata nana ku jiki de nana ku jiki ame de manda grede a sanfil ci kan shukur turu. Ang di mirinduru kabin tekni de achingana agidi rober. Kair mikura da achingana Saleh Muhammad Saleh. Saga ke agidi rober na gerdera donna kanem mara lavara.